0: Si chiude il flight case di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà.
1: Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: partire. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani a mezzanotte.
1: La musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
2: Sound Selector, Achimene.
1: Revox, la notte da sentire.

è il suono della nostra notte, il suono che batte nei tuoi ricordi. Revox su Ritmo 80. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di

0: Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Revox.
1: Ritmo 80.
0: Sound Selector Pachi Mele.

0: Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Un saluto agli ascoltatori di Ritmo 80 da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
2: Anche in avvio di settimana insistono condizioni anticicloniche, clima molto caldo sull'Italia, dunque questa ondata di calore per il mese di settembre prosegue, valori massimi oltre i 30-32 gradi da nord a sud, con punte anche di 35-36 sulle aree interne. Anche le minime si mantengono molto elevate, ancora notti tropicali su gran parte delle città della penisola. Da segnalare un po' di variabilità al nord sulle Alpi, con qualche acquazzone temporale che interesserà principalmente i settori alpini settentrionali. Ventilazione nel complesso debole, salvo qualche rinforzo da nord sul medio-basso versante adriatico, mare in prevalenza poco mosso o quasi calmo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

0: Ciccio, questo è Ritmo 80 e noi chi siamo? Marco Corona?
1: Ah sì, a te. Te sei Marco Corona e io per fortuna no.
0: Quindi chi sei?
1: Sono Marchino, Marchino.
0: Anche perché nelle coppie di solito c'è il ruolo, bisogna dividersi il ruolo, non possiamo fare la stessa cosa. Per esempio, io sono quello bravo.
1: Io cosa faccio? Ah, quello bello
0: sono. E uno dice, ma io non ci credo. Andate sul sito ritmo80.it, ci sono le nostre foto. Io sono quello bravo, quindi lo capite subito.
1: Io sono quell'altro, punto.
0: Signore e signori, comincia un nuovo appuntamento. Buona mattinata, rimanete con noi. Si comincia naturalmente con la musica.

0: consiglio, il consiglio è
1: il consiglio di oggi.
0: Vai. Allora, se per caso voi avete un pomeriggio e una sera libera,
1: sì,
0: fuori c'è il tempo brutto, fuori c'è il tempo bello,
1: arriverà,
0: fuori non c'è niente, voi uscite lo stesso.
1: Uscite lo stesso perché?
0: Non vi mettete a casa a guardare Netflix. Non lo fa, io l'ho fatto.
1: Abbiamo
0: l'ho
1: lo stacchetto, sentiamo.
0: Ok, l'ho fatto ieri,
1: E quindi?
0: E anche un po' questa mattina.
1: Sì.
0: E anche un po' ieri, insomma, l'ho fatto tutto, non lo so.
1: Mi sono visto. Ecco perché ti vedo stanco. Cioè,
0: dieci ore. Perché 10 puntate da
1: 50 minuti.
0: Di una serie televisiva sugli alieni. Adesso io vedo manufatti alieni.
1: Dappertutto.
0: Comunque, io ho visto una rotonda venendo qua.
1: E cos'è? C'erano delle pietre.
0: C'è una strana cosa. Io credevo. E sono arrivati gli alieni. Perché io mi sono guardato 10 puntate di Another Life. Another Life.
1: Quindi non entrate anche voi in questa droga.
0: Io vedo alieni dappertutto. Cioè, io sto veramente male. Oggi sto male,
1: Guarda,
0: male,
1: prima non hai tirato l'acqua, anch'io ne ho visto uno.
0: Poi ti appare la scritta ogni tanto, no? Perché anche,
1: è vero,
0: anche
1: è vero.
0: Netflix si rompe un po' i coglioni e ti dice: ops, è successo qualcosa.
1: È vero.
0: E si riferisce alla tua vita.
1: Come per dire: oh, ma allora ce l'hai una vita personale o no?
0: Esci. Quindi niente, se avete Netflix,
1: evitate.
0: Cioè, una, due, non so, è una droga, ragazzi. Ma a questo punto drogatevi, cioè andate fuori e cercate la droga vera.
1: Ma non è vero, non devi dare questo consiglio.
0: Il consiglio del giorno.
1: Ma sta arrivando la polizia, no, scherzavamo.
2: Good morning, Forever Young,
3: con Marco Corona e Marchese.

0: amici, siamo arrivati all'appuntamento con l'oroscopo.
1: L'avete sentito dalla sigla, questa è Ritmo 80, Good Morning Forever Young. È il momento di scoprire come andrà la giornata. I due segni fortunelli. Dio. Ti stai grattando proprio
2: lì. Mi dà fastidio.
1: Quando parlo.
0: Non sei l'unico.
2: L'elastico delle mutande.
1: Okay.
2: Sono un po' vecchiotto, è sceso l'elastico. Mi esce tutto. Comunque, oggi potrei leggere questo, ma no.
1: Che bella immagine.
2: Oggi ho letto i cartelli stradali con scritto spazio libero. A parte che vorrei mettere su un negozio e chiamarlo spazio libero. Con tutta la pubblicità.
1: Bravo, che vai in giro, esatto. Spazio libero.
2: È venuto fuori questo.
1: Come quello, scusa, aperta e chiusa parentesi. Il bar dove vai tu, al solito posto. Lui ha avuto un'idea geniale, Mentina.
2: Siamo pronti.
1: Okay. Grazie, il microfono non regge.
2: Capricorno
1: è il primo segno fortunello di oggi.
2: La giornata inizia con una sensazione strana.
1: Sì, quale?
2: Sarà il cagotto.
1: Ma è un'altra cosa. Secondo segno fortunato di oggi.
2: Fondotinta.
1: No.
2: C'è.
1: Non è vero. Allora, chi è quello nato sotto il segno del fondotinta?
2: Ci sono. Salutiamo tutti gli amici nati sotto il segno del fondotinta.
1: Sì.
2: Oggi è il vostro giorno fortunato. Sarete su molte facce da culo. Ma tu di che segno sei? Sì,
1: esatto, faccelo sapere.
2: E vamos!
3: Vai, vamos! Good morning, fa.

0: Socio! No. Lo sapevo. No. Non ti piace questo appuntamento?
1: Allora, no, non è che non mi piace. I protagonisti di questo appuntamento che
0: sono
1: trovi
0: Sam
1: te?
0: E Giacomo.
1: Esatto, perché se li cercassi io,
0: troveresti.
1: Adesso bene, ho coniugato bene.
0: Sì, sì.
1: Se li cercassi io,
0: sì.
1: Troverebbi dei.
0: Ho sbagliato.
1: Troveresti.
0: Trovassi.
1: Potrei trovare. Potrei trovare dei personaggi che la barzelletta la sanno raccontare, la costruiscono bene. C'è l'aspettativa, il tono della voce in cui viene raccontata.
0: E poi anche gli argomenti.
1: È un po' una piccola arte raccontare le barzellette, ok?
0: Da noi non è così.
1: Da noi c'è Sam.
0: Sì.
1: Ok?
0: No.
1: E conta le barzellette che Pierino,
0: poi che so, gli animali. Carabinieri. No, questa volta stai tranquillo perché mi ha assicurato che non dirà queste cose.
1: Va bene.
0: Sentiamo, Sam.
2: La barzelletta al volo, cugniamo animali e carabinieri.
0: Ecco.
2: Allora due carabinieri si presentano in caserma con una scimmia.
0: Sì.
2: Allora il maresciallo li guarda e fa: ma dove andate con quella scimmia? Ah, l'abbiamo trovata per strada. Niente, se la viene qua. Ma scusate, ma dovete portarla allo zoo? Prendono e escono.
0: Sì.
2: Dopo due ore ritornano con sta scimmia sempre per mano. Il maresciallo guarda, ma cosa fate? Cosa fate? Maresciallo, l'abbiamo portato lo zoo. Si è divertito un casino.
0: Bene. A questo punto l'ha capita adesso Marchino.
1: No, io rido.
0: Ridi per allora, non piangere, tra l'altro.
1: Io intanto, innanzitutto, piccola parentesi,
0: sì.
1: Viva le forze dell'ordine.
0: Viva le, ma sempre. Perché poi li dipingono così, ma
1: esatto,
0: non è vero. Poi,
1: parentesi,
0: la scimmia.
1: Per le forze dell'ordine, l'amico qua, Corona.
0: È lui che decide, il direttore artistico.
1: Secondo me io non le metterei mai le barzellette dei carabinieri. Ok, terza cosa.
0: Sento in lontananza una cosa. Cos'è?
1: L'ambulanza, spero. Non è proprio l'ambulanza.
0: No. Carabinieri, mi sembra.
1: Io vado che si è fatto tardi.
0: Ciao.
3: Good morning, Forever Young.

0: lo so, ci abbiamo chiuso la prima ora insieme.
1: Va benissimo.
0: E quindi devo dire che Good Morning Forever Young fa una piccola pausa. Ci prendiamo un caffè?
1: Non lo so.
0: Vabbè, dai, te lo offro io.
1: Va bene.
0: Ok, a tra poco.
2: Sono le 7.

0: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Estrema destra valanga nel land tedesco della Sassonia-Anhalt. AfD vince con il 44,5% dei voti. Abbiamo fatto la storia, dice il leader Ulrich Siegmund. Incertezza però sul post voto. All'AfD manca un seggio per poter governare da sola. In molte città tedesche migliaia di persone in piazza per protestare contro l'avanzata dell'estrema destra. In Italia Matteo Salvini festeggia l'esito del voto locale in Germania. È la democrazia, parere opposto per l'altro vice premier Tajani. Pessima notizia. Cisgiordania, in seguito alla pressione degli Stati Uniti, il premier israeliano Netanyahu ha ordinato l'evacuazione degli avamposti dei coloni non autorizzati. Si tratta di circa un centinaio di siti. Intanto nuovi raid nel sud del Libano, 7 i morti secondo il governo di Beirut. Monza in corona, Kimi Antonelli dall'ultimo posto in griglia al trionfo su una pista dove un pilota italiano non vinceva da 60 anni. Incredibile, è il giorno più bello della mia vita, le parole del ventenne campione della Mercedes, esaltato anche dai tifosi della Ferrari. Ed è tutto, a più tardi.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
2: Con Samob i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samob siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samob.
3: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche e noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl vale davvero.
5: Ritmo 80 presenta
6: Good Morning Forever Young
5: con Marco Corona e Marchino.

0: Trovati qui Good Morning Forever Young, ritmo 80, è cominciata una nuova ora, però dobbiamo un po' rilassarci perché pensiamo a quelli che in questo momento sono lì, nel letto.
1: Pensiamoli.
0: Pensiamoli. Pensati?
1: Pensati.
0: Ok, e cosa diresti?
1: Ma io se fossi nel letto e mi chiamassero per alzarmi, sì, direi guarda, altri 5 minuti, però 5 minuti diversi.
0: Diversi, non con la musica a palla. Creiamo la giusta atmosfera, spegniamo le luci.
1: Vabbè,
0: ecco, però non vedo niente adesso.
1: Vabbè, non però qui, era metaforico. E cazzo che è regia però. Cioè tutto quello che diciamo pari pari.
0: Allora, scusate. Quindi creiamo l'atmosfera perché sta arrivando il lentazzo. I prossimi minuti sono dedicati a voi che siete ancora a letto per rigirarvi dall'altra parte. E guarda caso questo spazio si chiama

0: farà tutto.
1: Sì.
0: Però è inequivoco, perché per uno è pure quando se qualcuno devono fare dei compleanni oppure dei nomastico che festeggono.
2: I nomastici.
0: Possono dire pure la maestra oppure la presentante di classe dice sì. Oggi si festeggia, per modo di dire, si festeggia Santa Antonia, dai. Allora chi c'ha un pensiero, allora io preferisco. Con questo sono d'accordo con te. Però dobbiamo vedere tutte le mamme, a volte si chi è che sono d'accordo, chi no. Alle volte è un equivoco, perché ho avuto anche la mia figlia e ti non so. Ti so spiegare queste cose, capito? Sono una vecchia volpa di queste scuole.
3: Questa è la chat delle mamme.
1: Questa è la chat delle mamme.
3: Un incubo di tutti.
1: Anche perché io ho provato ad ascoltarlo più volte.
3: Ma non ce la si fa.
1: Esatto.
3: Cioè, allora, quello che ho capito io è che si vorrebbe festeggiare l'onomastico compleanno se c'è qualcuno.
1: Si chiediamo, vedete che è questa cosa?
3: Io credo che
0: non lo so.
1: Non si sa,
3: non si sa.
1: Tra donne forse l'avranno capito.
3: Le donne dici?
1: Sì, penso di sì. E comunque non è sempre facile. Facile farsi capire, no? Anche con questi vocali.
0: Sentiamo. Luca, Luca, disdicio, disdisco l'appuntamento.
1: Non ho capito.
0: Scusami, Luca, disdisco l'appuntamento, Luca.
3: Non disdiciate voi l'appuntamento, rimanete con noi, torniamo tra poco.
4: Good morning, Forever Young.

0: cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69€ al chilo. E uva Red Globe a 1,99€ al chilo. Lidl, vale davvero.

0: Buongiorno,
1: sì?
0: Mi fa scendere il cane?
1: Un attimo, perché devo prima lanciare qui su Ritmo 80, all'interno di Good Morning Forever Young, la nostra zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino, ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci dei fatti

0: il vostro tempo dell'umorismo.
1: Lunedì 7 settembre 2026. Mancano 115 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Umberto.
2: Aiuto! Topolino scureggia Pluto. Clap, plup, clic, clic.

pubblico femminile, poi a quello femminile, e questo è Ritmo 80 e stiamo ascoltando La Zuppetta, che è una cosa meravigliosa.

0: accadde oggi.
1: Il 7 settembre 1987 a Copenaghen viene ratificato un accordo multilaterale tra 13 paesi europei per la diffusione del GSM, lo standard di seconda generazione di telefonia mobile.
2: Scusi, risquilla, scusi. Pronto? No! Sì! No, stia in linea, eh! Non stacchi, stia lì, non si può. No, questa volta non ci può non parlare, non ci può non parlare. È lui, a lui ci deve parlare. Prego, ci parli.
0: Le frasi del cinema.
3: Non voglio che protestiate, non voglio che vi ribelliate. Non voglio che scriviate al vostro senatore perché non saprei cosa dirvi di scrivere. Io non so cosa fare per combattere la crisi e l'inflazione, i russi e la violenza per le strade. Io so soltanto che prima dovete incazzarvi. Dovete dire, sono un essere umano. Porca puttana, la mia vita ha un valore. When I really got nothing to do.

0: dice il saggio.
1: Con quanta facilità veniamo dimenticati, superati dagli eventi della vita. Siamo storie dimenticate nel tempo.
2: E allora la mia ragazza mi ha lasciato. Dice che mi faccio le canne e mi scordo le cose. Gli ho detto non è vero, mettimi alla prova. Va bene, quando è il mio onomastico? Come ti chiami?

0: con i Marchini con la K, Marco Gorone Marchino, di scoprire quali sono le notizie.
1: Andiamo a Brescia.
0: Dov'è Brescia?
1: A Brescia è là, lo sappiamo tutti.
0: Basta chiedere. Dov'è Brescia?
1: Trovi.
0: Regione?
1: Beh, là. Allora, una donna è stata fermata, un controllo normale.
0: Controllo di routine da parte dei poliziotti.
1: Mi dia la patente. La patente era un foglio di carta firmato col

0: sangue.
1: Signora, non è valido.
2: E lei? Ma dai.
0: E lei ha detto no.
2: No.
0: È validissima, perché sì, io faccio parte di una di un gruppo di persone che non vuole essere governato, non esiste la polizia, non esistono le leggi.
2: Ok, non esiste nulla.
0: Nulla.
2: Quindi
0: addirittura
2: sì,
0: io posso anche guidare con quella patente lì.
2: Sì, quel fogliaccio.
0: Come un passo.
2: Sì.
0: Motoveicoli. Autoveicoli,
2: sì,
0: navi aeree.
3: Siamo un paese di esauriti.
0: Ma non siamo solo noi di esauriti, perché ci trasferiamo in America, dove c'è Bill Money. Bill Money, che è un esperto di relazioni amorose. E c'è un tipo che gli ha scritto.
2: Attenzione, fate attenzione, perché io e Marchini un po' ci siamo persi. Vediamo se ci arrivate anche voi.
0: Mia moglie ha tradito il suo ex con me. Dice lui.
2: Sì.
0: E ora sono io ad avere le corna. Lei è stufa della routine, ma non vuole lasciarmi.
2: Sì.
0: Che devo fare?
2: La domanda l'ha fatta lei.
0: E lei ha risposto?
4: Non ho mica capito niente.
2: Esatto.
5: Good morning, Forever Young.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Devo cambiare auto. Offerte, sconti, una scelta difficile.
4: Vai da Molin Auto. Tre piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
3: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
5: Ricordi? Lavora senza posa che Trenfor ti riposa. E oggi, dopo 80 anni, Trenfor continua a fare i vostri comodi. Divani, poltrone e letti. La qualità artigianale italiana da tre generazioni. Vieni a trovarci a Roncaglia di Ponte San Nicolò per il tuo angolo di relax. Info e dettagli su trenfor.com.
6: Ci sono attività che non vendono solo prodotti, vendono esperienza, consiglio, soluzioni. A Padova da oltre 70 anni, Colfer Sartori è un punto di riferimento per chi lavora con i serramenti in legno. Ferramenta specializzata, competenza tecnica e attenzione a ogni dettaglio. Al fianco di falegnami, serramentisti, installatori, aziende e privati. Colfer Sartori, a Padova, dalla ferramenta al prodotto finito, con la competenza di sempre.
7: A settembre Abano Terme continua a regalare emozioni. Tra le vie della città e i suoi spazi più suggestivi, arte, musica e creatività accompagnano le giornate di fine estate. Dal 4 al 6 settembre lasciati sorprendere dalle sculture in legno di Wood Art. Il 12 e 13 settembre segui i concerti itineranti di Abano Street Band nell'isola pedonale e nel parco urbano termale. Il 19 e 20 settembre torna a Mattoncini alle Terme al Teatro Polivalente con esposizioni Lego e il concorso dedicato ai giovani costruttori. Per info vai alle pagine Facebook e Instagram Abano Eventi oppure visita il sito ufficiale.

0: le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: 10.
1: Che dire quest'ora?
0: Che dire?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ma soprattutto potremmo anche dire: ehi, non andate via.
0: No.
1: Perché?
0: Tra poco.
1: Tra poco torniamo.
0: Ma chi?
1: Con una terza ora.
0: Sì, ma chi?
1: Noi.
0: E chi?
1: Marco Corona.
0: E Marchino.
1: Marchino.
0: Con la K.
1: Su Ritmo 80.
0: Perché tutti ci scrivono CH. Allora ecco perché abbiamo messo la K. Così non sbagliate neanche voi.
1: Ci chiamiamo come una medicina per cani.
0: A tra poco. Siamo due cani. Sono le 7:50.

0: disco di ora, The Communards, Don't Leave Me This Way. Un disco di allora, con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Terremoto politico in Germania. Nelle elezioni della Sassonia-Anhalt trionfa Alternative für Deutschland. Crollano tutti gli altri partiti, ma incerta la capacità della formazione dell'estrema destra di formare un governo. Trema il governo del cancelliere Merz. Alta la preoccupazione in Europa, mentre nel governo Meloni commenti opposti tra Salvini e Tajani. Il servizio di Nicola De Muro.
2: Voto shock in Germania. L'AfD ha ottenuto un trionfo senza precedenti nelle elezioni della Sassonia-Anhalt. Il partito dell'estrema destra, guidato da Ulrich Zygmunt, supera il 44% dei consensi, raddoppiando quelli ottenuti 5 anni fa, e sfiora la maggioranza assoluta, fermandosi a un solo seggio dalla possibilità di governare da sola. Abbiamo fatto la storia, esulta Zygmunt. Si dimezza la CDU dal 37% di 5 anni fa al 18%. I socialdemocratici crollano al 9%. Stesso risultato per la sinistra di Die Linke. Poco meno il risultato dei Verdi. Sul filo della soglia di sbarramento del 5% il partito rosso-bruno di Sarah Wagenknecht, che potrebbe essere l'unica formazione disposta ad allearsi con l'AfD, mentre tutte le altre confermano il cosiddetto cordone sanitario intorno all'ultradestra. L'affluenza alle urne ha registrato un record storico, l'80%. Migliaia di tedeschi in piazza nelle maggiori città per protestare contro l'avanzata della destra radicale. A Berlino il governo del cancelliere Merz ora è sotto pressione. Preoccupazione in Europa. In Polonia solo gli idioti o i traditori possono esultare per il trionfo dell'AfD, dice il premier Tusk. In Italia il vice premier Salvini è entusiasta per il voto tedesco, per Tajani è una pessima notizia.
1: Monza in corona, Kimi Antonelli dall'ultimo posto in griglia al trionfo in una pista dove un pilota italiano non vinceva da 60 anni. Incredibile, il giorno più bello della mia vita, le parole del ventenne, campione della Mercedes, esaltato anche dai tifosi della Ferrari, delusi dal flop del cavallino. Jenny De Gaetano.
3: Incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo, però credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e è una giornata che ricorderò per sempre.
4: Dall'ultimo posto al trionfo, 26 sorpassi a Monza, il circuito dei sogni di tutti. Figuriamoci di un pilota italiano che non saliva sul gradino più alto del podio del Gran Premio d'Italia da 60 anni. Il capolavoro lo ha affrescato il ventenne bolognese Kimi Antonelli, capace di trasformare in gioia anche la delusione del popolo Ferrari. Applaude il collega sovrano Yannick Sinner, mentre gli idoli del cavallino, dopo i dispetti al via, si leccano le ferite. Leclerc fuori a 200 all'ora, Hamilton sesto, Vasseur furioso. Ma oggi a Monza, poco importa sia Mercedes, è festa nazionale.
1: Ed è tutto, a più tardi.
5: Ritmo 80, sempre in forma.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica.
9: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche e noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.
11: Ritmo 80 presenta
12: Good Morning Forever Young
11: con Marco Corona e Marchino.

0: perché segue dibattito, un attimo.
1: Vai. Tanto in Italia tu lo sai che non ti arresteranno mai e vince sempre più furbo, lo sai.
0: Vabbè, vabbè, cosa voleva dirci l'autore? Tra l'altro sono due gli autori, Matranga e Minafò.
2: Li salutiamo, tra altre cose.
0: Allora, l'autore, nomi così.
2: L'autore cosa voleva dirci?
0: Cosa voleva dirci? L'autore, citando diciamo anche Renzi, Monti.
2: Voleva dirci che lui è arrivata la cartella di Equitalia, esatto, non c'è i soldi per pagarla, ha fatto questa canzoncina sperando di fare qualche serata, sì, per prendere i soldi per pagare la multa.
0: Ah, tutto questo. Cioè, tutto questo. Tutto questo. Quindi se vedete in giro tira, Minafò e Matranga,
2: andate che ha bisogno.
0: Hanno bisogno per pagare le multe di Equitalia.
2: A proposito, devo andare perché mi è arrivata anche la mia. Okay. Per pagare il bollo del 2011.
3: Good morning, Forever Young. Yeah,

0: momento, arriva lei.
1: Ciao Marchini.
0: Ciao Franci.
1: Oggi la frase motivazionale è un capolavoro.
0: Davvero?
1: Siete pronti?
0: Certo.
2: Vai.
1: Tutto torna indietro. A parte gli oggetti che si prestano. Ciao Marchini. È un capolavoro?
0: Sì.
2: A proposito,
0: dai.
2: Caro Corona,
0: sì.
2: Io ti ho prestato quella volta.
0: Ciao Franci.
1: Ciao Marchini.
3: Good morning, Forever Young.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken frontemare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10 regoli. You know you make me feel so good inside.

0: sui volti c'è il sorriso.
1: Sì.
0: Giorno di felicità.
1: Allora, abbiamo una sagra veloce da consigliarvi per questo fine settimana.
2: Allora, Porto Cervo.
1: Sì, dov'è?
2: Porto Cervo.
1: Dov'è Porto Cervo?
2: Questo fine non lo so, questo weekend. Il raduno dei non udenti. Il raduno dei non udenti.
1: Non ho capito.
2: Programma.
1: Sì,
2: sabato, ore 11, Santa Messa con Donaldo. Ore 12.
1: Sì.
2: Apertura stand gastronomici.
1: Ma perché urla?
2: No, apertura cassa 2. Ah. Niente, dai, è possibile. Vi mando un WhatsApp.
1: Esatto.
2: Non audio, non audio. Scritto.
3: Good morning, Forever Young.
4: Con Marco Corona e Marchino.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti.

0: a questo punto dovremmo fare una semplice cosa, cioè dovremmo un attimino fare così e poi
1: fare quest'altro.
2: Ma mi spieghi?
0: Allora, non è stato molto chiaro perché noi abbiamo usato le mani e invece per
1: già con la voce.
0: Ecco la voce.
1: Ma
2: mi spieghi?
1: A te tere.
0: Esatto. Quindi è molto semplice capire che, no?
2: Come si fa? Corona!
0: Non si capisce. Allora domani ore 6
3: Ci aspetta una giornata di grande musica anni 80 e non solo. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1983, Robin Gibb, Juliet. Dal 1982, In Deep, Last Night the DJ Saved My Life. Dal 1980,

0: diretta Mix Clock hai ascoltato Queen, Breakthrough e Franco Battiato, Summer on a Solitary Beach.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, torna in primo piano la preoccupazione su El Niño, il ciclo climatico legato al riscaldamento degli oceani. Secondo il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a medio termine, il Pacifico sta diventando sempre più caldo, l'atmosfera satura di vapore acqueo potrebbe scatenare un'ondata climatica che investirà parte di altri continenti e potrebbe abbattersi anche sull'Europa e l'Italia con conseguenze ancora imprevedibili. L'ultradestra di Alternative for Deutschland, AfD, guidata da Ulrich Siegmund, ha ottenuto un successo senza precedenti in Sassonia-Anhalt, superando il 44% dei voti, raddoppiando i consensi di 5 anni fa, sfiorando per un solo seggio la maggioranza assoluta. Abbiamo fatto la storia, esultato Siegmund. Con un'affluenza record dell'80%, l'esito elettorale in Sassonia ha provocato proteste di piazza nelle principali città tedesche e messo sotto forte pressione il governo di Merz. Si è concluso il forum di Cernobbio con l'intervento del ministro dell'economia. Con tutte le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare, l'Italia, ha detto Giorgetti, è in galleggiamento e forse il PIL potrebbe crescere dell'1% contro le nostre precedenti previsioni più caute. Ieri è stata anche la giornata delle opposizioni. Elly Schlein ha rinnovato le proposte del PD per impiegare 14 miliardi di flessibilità sull'energia. Conte, leader del 5 Stelle, attacca la Meloni sulle spese previste in favore della NATO definite irresponsabili. Per Bonelli di AVS è necessaria la decarbonizzazione al 40%. Finisce 1-1 Juventus-Milan, piatto forte della domenica di Serie A, vantaggio rosso-nero di Cissé, replica bianconera nel recupero del subentrato Gatti. Tra le altre gare vince il Frosinone, pari in Parma-Monza e Bologna-Sassuolo. Stasera il terzo turno si completa con Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio. Intanto la Fiorentina, dopo 3 KO di fila, ha esonerato Grosso, al suo posto torna Vanoli. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come pesche e noci a 1,69 € al chilo e uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.
4: Ritmo80.it è il sito dei Forever Young. Vieni a trovarci online, ascolta la radio in diretta, scegli il programma da riavvolgere nella nostra collezione di podcastette e guardaci con il nostro esclusivo radioschermo. Ritmo80.it. È tutto qui.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo

0: problem that I can't fix, cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain.
1: L'elettrocida presenta
2: Rit Parade.
1: Rit Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
3: Finalmente tornata alla nostra Rit Parade, siete in onda su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi, dalle prossime siamo per cominciare e inizieremo subito dalla posizione numero 3 occupata da Lauren Volzy, un motivo che è quasi una compilation di grandi successi di tempi passati, si chiama Rock Collection.
4: Una

davvero incredibilmente famoso nel mese di settembre del 1977. Era Lauren Woolsey con Rock Collection al numero 3 della Hit Parade proprio di quel periodo. Saliamo di un gradino in avanti dove incontriamo lei, una delle regine della disco music internazionale. Si chiama Roberta Kelly ed è alla posizione numero 2 della nostra Hit Parade con la sua stupenda Zodiac.

Un nome che cominciò a farsi ascoltare proprio nella seconda metà degli anni 70. Era Roberta Kelly con Zodiac, alla posizione numero 2 della nostra Hit Parade. Ma attenzione, perché in vetta alla nostra Hit Parade siamo per ascoltare la regina assoluta della disco music anni 70, con I Feel Love. Questo brano prodotto da Giorgio Moroder, nel punto più alto della nostra Hit Parade c'è lei, la mitica Donna Summer.

0: Summer con I Feel Love al numero 1 della Retrograde del mese di settembre del 1977. Un altro appuntamento si è concluso, ma ce ne saranno tantissimi altri. Vi aspetto ogni giorno qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young, per vivere, rivivere, ascoltare e ballare 30 anni di grandissima musica. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Ciao!
1: Rit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

0: mezzo al mare.
1: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

fissata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con la vittoria dell'ultradestra AfD in Sassonia-Anhalt, dove ha superato il 44% dei voti, raddoppiando i consensi di 5 anni fa e sfiorando per un solo seggio la maggioranza assoluta. Abbiamo fatto la storia, ha esultato il leader Sigmund, netto il crollo degli altri partiti tedeschi, mentre l'esito elettorale in Sassonia ha provocato proteste di piazza nelle principali città tedesche e ha messo sotto forte pressione il governo di Merz. Preoccupazioni in Europa, dove però non emergono dichiarazioni importanti dei leader. Il femminicidio di Lorena Iscieri, gettata dal cavalcavia sulla 1 dall'ex Federico Vella, che poi si è suicidato. Oggi le autopsie su entrambi i corpi. Si cerca di fare luce sulle violenze subite dalla donna quando è stata rapita e chiusa nel bagagliaio di un'auto, e se fosse ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia. Ma si attendono anche gli esami tossicologici per l'uomo che, prima di gettarsi dallo stesso cavalcavia, ha mandato un messaggio alla madre della vittima. Ieri commozione e mobilitazione alla fiaccolata in memoria della donna a Firenze. Si è aperto l'anno scolastico. I primi a partire sono stati stamane gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, oltre 85.000 bambini e ragazzi. Nelle valli landine torneranno sui banchi quasi 3.000 scolari. A loro seguiranno il 10 settembre gli studenti della provincia di Trento, della Valle d'Aosta e del Veneto. A chiudere sarà il 17 settembre la Puglia. Disagi in vista per chi viaggia in treno. Dalle 21.18 di oggi, lunedì 7, alle 21 di domani, scatta lo sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. E quanto rende noto Trenitalia, che fa sapere: garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Ed è tutto, a più tardi.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
2: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp. Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
5: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
6: Tu la scarichi, lei ti carica. È l'app gratuita dei Forever Young. Tutto quello che ti serve per portare Ritmo 80 nel tuo taschino. Cerca Ritmo 80 sul tuo store e sarai tu a vibrare.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Oh, no, no, no.

padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la

0: può assaggiare.
1: Turismo attende, c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
2: Lunedì 7 settembre 2026. Mancano 115 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Umberto.
3: Aiuto! Topolino scureggia Pluto. Clap, plup, clic.

pubblico femminile, poi a quello femminile, e questo è Ritmo 80 e stiamo ascoltando La Zuppetta, che è una cosa meravigliosa.

0: accadde oggi.
1: Il 7 settembre 1987 a Copenaghen viene ratificato un accordo multilaterale tra 13 paesi europei per la diffusione del GSM, lo standard di seconda generazione di telefonia mobile.
2: Scusi, risquilla, scusi. Pronto? No! Sì! No, stia in linea, non sta, stia lì, non si può. No, questa volta non ci può non parlare, non ci può non parlare. È lui, a lui si deve parlare, prego, ci parli.
0: Le frasi del cinema.
3: Non voglio che protestiate, non voglio che vi ribelliate. Non voglio che scriviate al vostro senatore perché non saprei cosa dirvi di scrivere. Io non so cosa fare per combattere la crisi e l'inflazione, i russi e la violenza per le strade. Io so soltanto che prima dovete incazzarvi. Dovete dire, sono un essere umano, porca puttana! La mia vita è un...

0: dice il saggio.
1: Con quanta facilità veniamo dimenticati, superati dagli eventi della vita. Siamo storie dimenticate nel tempo.
2: E allora mia ragazza mi ha lasciato. Dice che mi faccio le canne e mi scordo le cose. Gli ho detto non è vero, mettemi alla prova. Va bene, quando è il mio onomastico? Come ti chiami?
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta arriva la barzelletta.
5: Siamo a tavola, è l'ora di pranzo. Un bambino gli fa il padre: papà, papà, ma perché tu sei nero, mamma è gialla e io sono bianco? Se gira il padre e fa: dopo l'orgia di quasi la ringrazio a Dio che non abbagli.
6: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci

0: La nuova ora, tutta Forever Young. Nei prossimi 60 minuti ascolterai
1: dal 1986 Depeche Mode, Street.

del 1988, Eight Wonder, I'm Not Scared. Dal 1988.

ordinare i mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30, 80 gradi con Marco Greco. Ritmo 80.

0: era il disco di ora. Hot Streak, Body Work. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere.

con Cecco Corbasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nei weekend alle 20 in versione extended full show. Masterchef

0: Ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico.

0: 80.
1: Il termometro scoppia.
0: Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
2: Ma sì, che si riparte anche questa volta con 80 gradi. Programma qui su Ritmo 80 che fai celebrare insieme a noi praticamente le canzoni di tutte le estate.

quante canzoni riusciamo a mettere in ogni appuntamento di 80 gradi, tantissime. L'energia continua con una delle hit dance più, come dire, influenti di sempre. Sto parlando di Technotronic, questa è

0: Era il dottor Alban che secondo me avrà il suo feed, ce l'ha, il riceve il martedì dalle 16 alle 19, dottor Alban, e con It's My Life, questo pezzo, concludiamo l'appuntamento di 80 gradi, ci ritroviamo alla prossima, un abbraccio, un saluto, ciao da Marco Greco, ciao!
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento, vai su ritmo80.it, sezione podcast.

0: gira la ruota dei Forever Young e sceglie
1: Bonus,
0: il ritmo italiano.
2: Non ti sopporto più.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo

0: gusti ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniel's Jack.
1: Sono le 12.

0: My Step e coro Because the Night.
1: Ben trovati all'ascolto da Daniele Baldi. Successo travolgente del Life Day in Sassonia Anhalt con il 44% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa. Al contempo crollano tutti i partiti tradizionali, la CDU scende al 17%. Nonostante il trionfo nelle urne, non è certo che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo del Land. Incertezza che non attenua all'entusiasmo della leader del Life Day. Il governo di Merz è disastroso su immigrazione e sicurezza industria. I tedeschi, afferma Alice Weidel, chiedono un cambiamento contro un governo disastroso. Nessun cancelliere è stato mai così inviso. Friedrich Merz per ora non ha commentato l'esito del voto nel Land orientale. Nessun commento neanche da Giorgia Meloni. Parlano i suoi due vice. Per Salvini il voto di ieri in Germania è una bella prova di democrazia. Per Tajani una pessima notizia. Felicitazioni per il successo dell'AfD sia da Elon Musk che dalla Russia. Storica vittoria che umilia l'arroganza e il bellicismo del governo tedesco, scrive su X Kirill Dmitriev, inviato speciale presidenziale. Anche due neonati tra gli 11 morti per i raid israeliani di questa notte nel distretto libanese di Nabatieh. 9 civili sono stati uccisi in un attacco che ha distrutto un edificio residenziale di 3 piani nel villaggio di Kfar Remane. Nella stessa area colpita anche un'auto, uccisi 2 paramedici di un'associazione vicina al partito sciita Amal. Una decina di persone sono state estratte invece dalle macerie. Si alza il sipario domani sulla nuova edizione della Champions League, grande attesa per il debutto dell'Inter di scena Madrid in casa del Real dell'ex Mourinho. Mercoledì sarà la volta del Napoli che ospiterà l'Arsenal. Giovedì esordio di Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
6: Datura Club 90s, the best of 90s.
7: Ora come allora.
6: La musica, l'energia e l'atmosfera esplosiva dei club anni 90.
7: Datura Club 90s.
6: Il sabato e la domenica alle 16, ritmo 80.
7: Apre il club più esplosivo.
6: Datura Club 90s. Alza il volume e lasciati avvolgere dall'energia di un decennio indimenticabile.
7: Indimenticabile.
6: Datura Club 90s, su ritmo 80.

0: Cecco Corvace e Daniel Jack presentano
1: Mastercheck
0: 90, l'enciclopedia della dance.
2: Benvenuti su Mastercheck 90, anche questa volta staremo insieme per quanto?
3: 12 minuti più o meno. Aspettate, vuoi contare 1, 2, 3, 4, 3, 12 minuti. 10?
2: Da capo. Ma non vi preoccupate, perché la cosa accade due volte al giorno, prima dell'aperitivo, prima della cena. In pratica vi, come dire, preparate anche il weekend, perché poi il weekend vi ascoltate con chi? Noi, da capo, dalle 20 alle 21 il sabato e dalle 20 alle 21 la domenica.

0: 30 volte mi è venuto un pochino albanese. Ralfi Notaio con Techni Up dal 98. E adesso arriva un pezzo che ho già detto più volte, ho già celebrato più volte come linea di demarcazione profonda fra il grande jazz e la house, quindi, anzi di unione profonda fra i due generi. C'era lei, bella, scenario tutto lucido, tutto tempo è stato da brillantini, tutto lucido, e lei bella, minigonna, cioè è una cantante da lecca praticamente.
1: No.
0: Moloco, che potremmo anche chiamare Molecca, quasi quasi, vabbè. Va bene, va bene. Moloco con Sing It Back dal 99.

0: i virtuosismi vocali del sottoscritto e manuali. Ma hai detto così, sembra che tu faccia autoerotismo col mixer. E manuali di Dale Jack. Stardust la chiusa quest'oggi con Music Sounds Better With You.
1: Non è venuta uguale, eh?
2: No.
1: La faccio?
2: Fa niente.
0: Vabbè, Music Sounds Better With You dal 98, grazie a tutti, è stato bello anche quest'oggi. Vi ricordo che andiamo in onda anche al weekend, dove c'è la lunga dalle 20 alle 21, sabato, 20-21 domenica. Insomma, c'è una celebrazione 90 tutti i giorni, in forma corta, durante i giorni feriali, dal lunedì al venerdì. Mezzogiorno e 30, siamo uno che fa il capo ufficio, vabbè. Mezzogiorno e 30, 19:30, e poi dopo lunga per l'appunto il weekend 20-21. Bella storia, grazie a tutti, è stato bello, grazie a Dele.
3: Siamo solo noi!
4: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Young.

0: dal 1986 Picnic at the White House. We need protection.
1: Anche nella prossima ora su

0: Mango, Bella d'estate, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
0: Le emozioni dei Forever Young non hanno confini. Ritmo 80 ora anche nel Lazio. In DAB a Roma e Latina.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su Skoda.it.

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: Babà ballatissimi, babà ballatissimi, partono anche oggi i ballatissimi, l'avrete intuito immagino, no? Altrimenti.
2: I ballatissimi.
1: Buon pomeriggio da Sabino Pastore e da Davide Ferrarini, anche oggi qui nello studio grande di Ritmo 80 per un'altra ora da passare insieme nel nostro pomeriggio. I ballatissimi, il primo è bellissimo, è di Inner City, si chiama Good Life.

campione preso dalla sigla di un vecchio cartone giapponese, si chiamano anime, mi hanno spiegato una volta quindi non posso sbagliare. Il disco è di Supercar Tonight, bello, molti anni fa si suonava e devo dire funzionava anche piuttosto bene. Ora un brano storico, seconda metà degli anni 90, il disco è di Everything But The Girl, ovviamente la remix di Missing.

Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

La cosa che fa pensare riascoltando Living on My Own, ovviamente la remix di Freddie Mercury, è pensare che questa roba si ballava in discoteca, ma sentite quanto è lento il disco, no? Anche accelerandolo leggermente, comunque restava piuttosto lento, eppure lo ballavamo e anzi funzionava anche piuttosto bene. Ora Everything But The Girl, la storia, questa è Missin'.

Ogni tanto ci ritroviamo a parlare dell'inizio degli anni 90, 92, 93, da quelle parti, quando gente come Cappella, Anticappella, 49ers funzionavano tanto. Questi appunto sono i 49ers, soluzione italiana, molto italiana, si chiama Move Your Feet e l'abbiamo ascoltata nel pomeriggio di Ritmo 80.

che faceva Magheggi, non lo so, comunque il disco è molto bello e soprattutto quel la la li la la la che avete ascoltato anche oggi faceva esplodere le piste, ma sono passati troppi anni. Crystal Waters, ora Byron Stingley, disco bellissimo, si

0: can now.
1: You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
0: Getting horny now.
2: I ballatissimi.
3: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.

un'idea, magari mi sbaglio, no? Avete presente quando i ragazzini iniziano a imparare a suonare uno strumento, no? C'è chi sceglie il pianoforte, la chitarra, il basso, la batteria, il clarinetto, c'è chi sceglie il sassofono, e allora che succede? Devi, ovviamente, tu inizi a capire le posizioni, come si fanno le note, come si usa il soffio, il respiro, tutte quelle cose che io non so perché non suono il sassofono, però a un certo punto poi il ragazzino vuole fare un motivetto classico per dire: guarda, ho imparato a suonare. Secondo voi sceglie o no Calabria? Perché oramai è quel sax che ti gira nell'orecchio da 20 anni, questo pappa pappa, è uguale. Allora imparano i ragazzini e si fanno belli davanti alle famiglie, e la mamma dice: guarda che bravo, questo lo ballavo quando ero giovane. Calabria nel pomeriggio di Ritmo 80, ora Bob Sinclair, Kiss My Eyes.

0: 1998, e a quei tempi, quando ascoltavi le pubblicità in radio delle serate, no? C'era sempre una voce che diceva: questa sera che sono nella discoteca X, e suoni eterei e atmosfere incantate. C'era sempre questa frase che girava. Qui onestamente atmosfere incantate ne ho viste raramente nelle discoteche, però lasciamo stare. E il disco di ATB, 9PM, probabilmente era uno dei pochi che realmente potevano essere compresi in questa definizione, perché davvero da un'atmosfera un po' eterea e molto incantata. Si chiama 9PM e l'abbiamo scelto per chiudere l'appuntamento di oggi, perché va proprio bene così. Noi domani ci risentiamo sicuramente alle 14, sempre qui su Ritmo 80. Per il momento da Sabino Pastore e Davide Ferrarini è tutto, a domani, ciao.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei Ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1984, Al Corley, Square Rooms. Dal 1985,

0: Suoni di ora.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda, la classic house, come

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1986, The Bangles, Walk Like an Egyptian. Dal 1986, Talk Talk, Life's What You Make It. Dal

0: Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Jocelyn Brown, Somebody Else's Guy e Stevie Wonder, Superstition.
1: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Non mi dimetto, miglioreremo tutti insieme, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. La vittoria dell'AfD, ha aggiunto il capo del governo di Berlino, scuote il nostro partito fin dalle fondamenta. Non possiamo far finta di nulla e tornare alla normalità, nemmeno io, nemmeno il governo federale. Poi la precisazione, nessuna cooperazione con l'estrema destra, puntano a distruggere la CDU. E ieri il successo travolgente del partito dell'estrema destra in Sassonia, hanno Halt, con il 44% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa. Crolla la CDU che tocca il 17%, ancor peggio l'SPD che raggiunge poco più del 9%. Nonostante il trionfo nelle urne, non è certo però che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo del Land. Pronti a nuove elezioni, rilancia il candidato governatore Sigmund. È stata l'estate più calda in Italia dall'inizio delle rilevazioni nel 1950, conferma il CNR, temperatura media a 24,3 gradi, di 7 decimi in più di quella rilevata nel 2003, l'anno del precedente primato. E le alte temperature insistono sul nostro paese, specie al centro-sud, ma una brusca inversione di rotta è attesa da dopodomani a iniziare del settentrione per l'arrivo di una forte perturbazione atlantica, foriera anche di precipitazioni intense. E oggi è suonata la campanella delle scuole altoatesine, giovedì apriranno quelle di Trentino, Valle d'Aosta e Veneto, la prossima settimana in tutte le altre regioni, l'ultima sarà la Puglia il 17 settembre. Il calendario scolastico conoscerà variazioni su festività e ponti tra i vari territori e plessi. Per tutti c'è già la data dell'esame di maturità che scatterà mercoledì 16 giugno con la prova di italiano. Infine il tennis, agli US Open si disputano gli ultimi incontri degli ottavi di finale. C'è un solo italiano ancora in lizza, Luciano Darderi, atteso dalla sfida al numero uno del tabellone Alexander Zverev, il via non prima dell'una di notte, ora italiana. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Ritmo 80,
3: sempre in forma.
4: Con Samob i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samob siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samob.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Hit, apri Ritmo 80.
8: Subito, Michael.
9: Scarica la nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare Ritmo 80 e i nostri podcast anche in auto con CarPlay o Android Auto.
10: Sono stato programmato per obbedire ai tuoi ordini.
9: Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?
11: Ci puoi giurare.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi...

0: classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Una sigla come questa, ormai conosciutissima, introduce l'appuntamento con la nostra Riff Raid. La Riff Raid che quest'oggi tocca il mese di settembre del 1982. Un saluto a tutti quanti voi dalle Le Procida e benvenuti qui all'ascolto di Ritmo 80, la radio che trasmette il meglio del sound proprio di quel periodo. Occupiamoci quindi della posizione numero 3 della nostra Riff Raid, che vi ricordo quest'oggi tocca il mese di settembre del 1982, e alla numero 3 della nostra classifica incontriamo gli Imagination. Il motivo è quello che si intitola Music and Lights.

motivo decisamente storico per il trio degli Imagination nella Music and Lights alla posizione numero 3 della Hit Parade del mese di settembre del 1982. Fu un'estate davvero particolare, si erano conclusi i mondiali con la vittoria dell'Italia e nel mese di settembre ancora risuonava questa canzone dei Trio in tutte le discoteche. Il motivo che incontriamo alla posizione numero 2 è quello che si intitola

0: Nel mese di luglio dell'82 ci fu una versione rivisitata e dedicata agli eroi di Spagna 82, ma noi stiamo occupandoci proprio della versione originale di questa canzone. Loro erano i Trio con Da Da Da alla posizione numero 2 della Riparade del mese di settembre del 1982. Siamo pronti a questo punto ad ascoltare la canzone più importante della nostra classifica. In vetta alla Riparade del mese di settembre dell'82 si piazza Falco e il motivo è quello intitolato Der Kommissar.
1: Succederà,

0: Un'altra di quelle canzoni che a molti disjockey suscitano dei ricordi davvero incredibili era Der Kommissar per Falco alla posizione numero uno della Hit Parade nel mese di settembre del 1982. La nostra Hit Parade così è completa: tre belle canzoni, tre importanti momenti musicali che abbiamo vissuto nel nostro programma di quest'oggi. Appuntamento che ritorna ogni giorno su Hit 80 alle 9.30 e alle 16.30, quindi se voi volete siamo qui. Ci potete riascoltare anche in podcast sul nostro sito ritmo80.it. Un saluto a tutti quanti voi dalle Procida, vi aspetto qui per la prossima Hit Parade. Ciao a tutti!
1: Hit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: puntata di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su...

0: solo su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1983, Real Life, Send Me an Angel. Dal 1983, Shannon, Let the Music Play. Dal 1982, The Detroit Spinners, It's a Shame.
1: It's a shame, the way you mess around with your man.
0: Questi ed altri straordinari dischi sui piatti, nella prossima ora e alle 17.

0: Times, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica!
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl vale davvero.
5: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
6: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Forever Young.
8: Good morning, Forever Young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche e noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.

0: 80, il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Questa è Ritmo 80, la radio Forever Young, con lo zio Marco, Marco Greco, pronti in 80 gradi a sentire tutte le canzoni che hanno fatto in qualche modo, hanno lasciato un segno. Iniziamo con uno dei simboli assoluti degli anni 80, il Modern Talking, e questa è You're My Heart, You're My

0: cosa devo adesso, la prossima canzone per me è una di quelle canzoni che ho cercato di capire subito in qualche modo chi fosse il cantante, perché prima non c'era internet, quando è uscito questo pezzo evidentemente avevo la necessità di saperlo perché volevo andare a comprare il vinile, pensa un po', poi l'ho ritrovato in alcune compilation e va bene, l'ho ascoltato lo stesso. Sto parlando di W e questa è Please Don't Go.
1: State

Nazionale questo qua, è l'anno nel quale è uscita Ulalala di Alexia. Oh, ok, no, perché se chiamo Alexa poi si accende. Come posso aiutarti? Con questa canzone, beh, decisamente io ricordo le treccioline di Alexia, meravigliosa ai tempi, insomma, ho avuto anche modo di conoscerla, intervistarla qualche volta, quindi molto molto simpatica. Va bene, con questa ci salutiamo, ci diamo appuntamento alla prossima, rimanete con noi di Ritmo 80.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere.

0: viaggio vola con la musica più felice di sempre. E nella prossima ora su Ritmo 80 arrivano anche queste hit leggendarie.
1: Dal 1983, Mike Oldfield, Moonlight Shadow. Dal 1987, Genesis, Invisible Touch. Dal 1988.

0: alza il volume e continua a sorridere con noi. Questo è il tuo pomeriggio Forever Young.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 18.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock. Hai ascoltato 8 Wonder, I'm Not Scared e Vasco Rossi, Non Mi Va.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Mentre la Serie A sta per chiudere la terza giornata e passare il testimone alla Champions League al via domani, sono ancora forti le emozioni per una domenica da brividi per lo sport italiano. Riviviamo il trionfo di Kimi Antonelli a Monza e l'argento europeo dell'Ital Volley Donne nel servizio di Jenny De Gaetano.
2: Come la nazionale italiana unisce tutti Kimi Antonelli, anche nel tempio Ferrari. Poco importa lui al Fiere Mercedes, spinto dai 400.000 innamorati del cavallino. Dal 19esimo e ultimo posto fino al trionfo, 60 anni dopo tal Ludovico Scarfiotti, ultimo re azzurro del Gran Premio d'Italia. Gioia e incredulità agitano l'animo del ventenne bolognese.
3: Incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo, però credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e è una giornata che ricorderò per sempre.
2: In classifica Antonelli ha più 66 su Russell, più 76 su Hamilton e domenica si va a Madrid, ma i cori e gli applausi li meritano anche le azzurre del volley, perché il KO in finale degli europei contro la Turchia non è una sconfitta, è un'altra medaglia d'argento. Parole e musica di Julio Velasco.
4: Io sono molto orgoglioso di queste ragazze, anche che non abbiamo vinto, perché ci sono modi e modi di perdere. Intanto si poteva non arrivare in finale, tanto per cominciare, perché sembra una cosa scontata, e secondo si può perdere molando, noi non abbiamo molato.
1: Accennavamo al campionato che stasera propone gli ultimi due incontri della terza di Serie A. Alle 20:45 Udinese-Lazio, in caso di successo i biancocelesti raggiungerebbero in vetta la classifica a punteggio pieno Inter e Roma, ma si parte alle 18:30 con Cagliari-Lecce, l'approccio dei tecnici, il padrone di casa pisacane e il salentino Di Francesco.
5: Mi aspetto un Lecce accorto, che sa l'importanza della partita, anche se sono passate solo due giornate, ma se si perde pesa. Mi aspetto una partita che all'interno avrà più partite. Mi riferisco soprattutto alla lettura dei momenti che faranno la differenza.
6: Mi posso aspettare un po' di tutto, poi vi assicuro, in un contesto, in un campo non facile, dove ci sarà un gran tifo, un gran pubblico, e per noi sarà molto importante approcciare meglio la gara. I primi 20-25 minuti sono fondamentali.
1: Tennis, c'è un solo italiano ancora in corsa agli US Open, che oggi vedono gli ultimi quattro incontri degli ottavi. Ostacolo altissimo per Luciano Darderi, che nella notte italiana affronta il numero uno del tabellone, Alexander Zverev. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Ritmo 80, sempre in forma.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come pesche e noci a 1,69 € al chilo e uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.
9: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
10: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
11: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
12: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
13: Tu la scarichi, lei ti carica. È l'app gratuita dei Forever Young. Tutto quello che ti serve per portare Ritmo 80 nel tuo taschino. Cerca Ritmo 80 sul tuo store e sarai tu a vibrare.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Paky Mele. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: Be my lover.
1: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
3: One, two, three, four.

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1987, Johnny A. Jazz, I Don't Want to Be a Hero. Dal 1983,

0: dal 1985. Wham! I'm your man.
1: Baby.
0: Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 19.30 Master Check 90 con Cecco Corvasce e Daniel Jack.
2: Ritmo 80.
3: Sono le 19.

0: del Ritmo 80 Mix Clock hai ascoltato Kate Bush, Running Up the Hill, i Depeche Mode e Joy the Silence.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: Masterchef 90.
3: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
4: Masterchef 90. Dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
3: E nei weekend alle 20.
4: In versione extended full show.
5: Masterchef.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

0: Cecco Corvace e Daniel Jack presentano
1: Master Check
0: 90, l'enciclopedia della dance.
2: Pronti per un altro Master Check 90? Benvenuti, welcome everybody. Ascolteremo un po' di musica 90 anche questo giro, tutta energigiante. Queste sono quelle papere che io lo so che tu vuoi, caro Daniel Jack, che io le faccio proprio perché così ti diverti, mi dai gli schiaffi, le pecore. E vabbè. Energizzante con due Z. E cominciamo subito con Felix o Felix, fate voi. Don't You Want Me, bella dall'82, perché l'82 ha segnato Paolo Rossi, ha fatto tre pappe al Brasile, quindi no. Partiamo, Felix, Don't You Want Me, Felix, come l'ho detto in Miami, Don't You Want Me, non mi vuoi, sto qua lo stesso.

0: 82, no.
1: Faccio male questo.
2: Da capo.
0: Era Felix con Don't You Want Me dal 92, adesso Technotronic con Get Up Before the Night dal 93, l'abbiamo detto anche in qualche lunga. Il problema dei Technotronic che hanno usato 77.777 pseudonimi, per cui hanno un accreditamento come Technotronic di due pezzi.
1: Va bene, dai.
0: Va bene. Technotronic, Get Up Before the Night.
3: Volume.

0: 90 su Ritmo 80, Forever Young, Forever, con ATB, 90 AM, alle 9 di sera vengo. Un po' di roba pesa per chiudere, grazie a Daniel Jack per la sua importantissima parte mixata. Grazie, abbiamo ascoltato sto giro per cominciare Felix con Don't You Want Me dal 92, prima di questo Mastercheck. La seconda era dedicata ai Technotronic con Get Up Before the Night dal 93. Terzo pezzo di questo Mastercheck 90, ATB, 9pm Till I Come dal 98. Grazie a tutti da Cecco, state su Ritmo 80, Forever Young, e mi raccomando, ascoltateci sempre, tutti i giorni, ma soprattutto guardate anche la nostra official page online. Ciao, bello.
1: Mastercheck 90. Mastercheck. Con Cecco Corbasce e Daniel Jack. We'll be back.
2: Siamo solo noi.
3: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi.

0: Sono le 19 e 59 minuti.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Ritmo 80 da Emma Parigi di Trebi Meteo. Il contesto si mantiene anticiclonico sull'Italia nella giornata di martedì 8 settembre. Il tempo si presenta per lo più asciutto ed assolato, il clima ancora molto caldo di piena estate, con temperature diurne che un po' ovunque oscilleranno fra i 30 e i 35 gradi, anche sulle nostre regioni meridionali. Tuttavia qualche fenomeno è atteso in serata e si tratta di rovesci anche a sfondo temporalesco su Alpi e Prealpi centro-occidentali e anche lungo l'Appennino centro-meridionale. Ma un cambiamento più significativo è atteso mercoledì sul nord Italia, lambito da un fronte atlantico che scorre oltre Alpi, responsabile non solo di fenomeni diffusi ed anche localmente violenti, ma anche di un calo delle temperature, almeno sulle regioni settentrionali il gran caldo è in graduale attenuazione. Dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.
0: Ritmo 80,
1: sempre in forma.
3: Le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Festival Mar. Ritmo 80 suona l'estate anno per anno. Festival Mar. Vieni al Festival Mar con Ritmo 80. Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young.
6: Parte il Festival Mar di Ritmo 80. Oggi tutti i successi dell'estate del 1982, mixati da Beppe Martire. Si comincia con Vasco Rossi.

Già con Ritmo 80 suona il Festival Mar. Oggi tutti i più gettonati dell'estate del 1982. C'è un 45 giri davvero straordinario, trasuonato nei jukebox. Si chiama Do You Really Want to Hurt Me? I Culture Club.

0: cartello particolare che io sottoscrivo, perché è un simbolo. Musica e vita, eccolo là. Grazie per la bella frase. Grazie.
1: Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young. Stai ascoltando l'estate del 1982, suonata da Beppe Martire.

di Ritmo 80, che sono pronti sul nostro palco con un altro grande successo dell'estate del 1982, ladies and gentlemen, the Alan Parsons Project!

attrezzati, preparati, pronti? Voi non lo sapete, ma io tutto l'anno parlo di voi. Perché? Ve lo dico subito. Perché quando mi chiedono qual è il momento più bello della mia vita di presentatore, non posso citare che l'Arena di Verona, per cui vi voglio ringraziare ancora una volta. Grazie.

0: della canzone. Sì, potrebbe essere anche la notte degli Oscar.
1: Festival Marra. I DJ di Ritmo 80 mixano l'estate anno per anno. Sei dentro l'estate del

0: Il Festival Mar torna tra poco su Ritmo 80.
1: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala

0: Festival Mar su Ritmo 80.
1: Su Ritmo 80 si riparte con il Festival Mar e tutti i successi dell'estate del 1982. Sul palco con Don't Go, Yasu!

0: Questa sera parlo con quelli che ci hanno detto che facciamo troppa musica straniera. Potevamo stupirvi facendo altre cose che non posso dirvi da ridere. Però questa sera esageriamo con la musica italiana.
1: Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young. Stai ascoltando l'estate del...

Siete qui al Festival Mardi Ritmo 80 e si continua con un altro di 45 giri ai primi posti della Hit Parade dell'estate del 1982 con Da Da Da Trio.

0: Ragazzi, questo è il di più.
1: Il Festival Mardi Ritmo 80 continua senza sosta e tra i gettonati dell'estate del 1982 non potevano mancare loro con Rio, i Duran Duran.

0: Che atmosfera, Miguel Bosé! Miguel Bosé, grazie con la tua voce profonda.
1: Grazie a voi tutti quanti, buonasera, ciao, grazie, ciao.
0: Grande Miguel protagonista! E dai, Miguel! Ciao, Miguel Bosé!
2: Vieni al Festival Mar con

0: Festival Mar torna domani alle 20 su Ritmo 80.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli

0: puntine sono pronte. Su Ritmo 80, ora parte Disco Mix, il viaggio nel tempo dei Forever Young.
1: Disco, disco, disco, disco, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Disco Mix torna domani
1: at 9 PM.
0: Alle 9 di sera.
1: Disco Mix plays again tomorrow.
0: Disco Mix solo su Radio Ritmo 80.
2: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
3: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il Flight Case. Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo

0: si chiude il flight case di Daniele Petronelli. Tra pochi minuti si aprirà la borsa dita.
1: Allora è memorizzata sul tasto 1 della tua autoradio. Non ancora. Memorizzaci subito. Tieni premuto il tasto 1 per 3 secondi ed è fatta. Grazie, Forever Young.
0: Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

da mezzanotte alle 4. Weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: Case di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Beppe Martire.
1: Masterchef 90.
2: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Masterchef.
0: Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.